0: cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: il rimpianto. È un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. E in mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno. Perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

eccomi pronta ad affrontare questo bel venerdì. Buongiorno cari eroi, guerrieri, all'ascolto, pronti a vivere questa giornata. Sono in tanti che si svegliano prestissimo, stiamo insieme, io cerco di tenervi compagnia, ma soprattutto a darvi il buongiorno e il ben svegliato con molto romanticismo sulle nostre belle canzoni d'amore. Simone Serpone pronto ad occuparsi della parte tecnica, fa partire subito la prima canzone. Dino, il sole è di tutti, e tra poco anche Mal con Senza te. Buongiorno cari romantici, dai che iniziamo questo venerdì 11 settembre.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Abbiamo iniziato questa giornata da pochissimo, è l'11 settembre, una data che sicuramente non possiamo cancellare dalla nostra memoria. Il pensiero va subito agli attentati alle Torri Gemelle a New York del 2001. Ne parleremo anche tra poco. Intanto 331 240 78 78 per essere dei nostri, linea WhatsApp sempre attiva. È venerdì, sentiamo anche profumo di weekend, sentiamo profumo anche di caffè, sì, quello sicuro, e anche di tante belle canzoni romantiche. Infatti arriva Gianni Morandi, Il mondo di Frutta Candita, e tra poco la Rettore con Io te qui su Romantica Radio.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ancora buona giornata, andiamo a controllare un po' i santi del giorno. Oggi si festeggiano i santi Proto e Giacinto, martiri della Roma antica del III secolo, celebrati storicamente come fratelli e figure centrali della Chiesa primitiva. In primis, oggi è l'11 settembre e quindi il nostro pensiero subito va alle Torri Gemelle, al 2001, quando due aerei di linea si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York. E poi ci fu anche un terzo contro il Pentagono, quasi 3.000 vittime, e diciamo che da quel momento il mondo è un po' cambiato. Quando si pensa poi all'11 settembre, il nostro pensiero va lì, giustamente, no? È una giornata che ci porta a quel fatto, all'attentato proprio delle Torri Gemelle. Oggi comunque, 65 anni fa, nasceva anche il WWF, così per dire anche questa cosa che invece è un po' più bella. Polanca, Abbandonati amore, tra poco Marco Armani con Stella.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
1: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La nostra mattinata romantica prosegue tra poco. Come sempre chiudiamo questa prima ora anche con l'oroscopo. Roberto ci racconterà tutto segno per segno. Intanto Massimo Ranieri con la sua bellissima voce, Sogno d'amore. E a proposito di bellissime voci, tra poco Mina, buonanotte, buonanotte. Anche se a quest'ora sarebbe il caso di dire buongiorno, buongiorno.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E allora buongiorno, buongiorno, eccomi pronta per una nuova ora su Romantica Radio, tra poco con la collection musicale Napoli Pop, sempre Monia Braga con voi, la mia voce a tenervi compagnia fino alle 9, quando poi arriverà la voce di Ornella Rauccio, ma adesso attenzione, arriva la voce di Barry White, You're the first, the last, my everything, e tra poco Lena Biolcati, Vita mia.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Oggi è l'11 settembre, ci sono anche dei bei compleanni da segnalare. Sarebbe stato il compleanno di Nicola Pietrangeli, grandissimo ex tennista degli anni 50-60 che ci ha veramente regalato tante soddisfazioni. Se n'è andato poco fa, qualche mese fa, il primo dicembre del 2025, all'età di 92 anni. Oggi è anche il compleanno di Pupo, che noi amiamo tantissimo, cantautore, showman, lui grande Enzo Ghinazzi, una carriera strepitosa che è iniziata nel 1980 regalandoci tanti successi e tante emozioni. Emozione anche la canzone di Toto Cotugno che ascoltiamo adesso, e tra poco anche Adamo con La Notte.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ma lo sapete che giornata mondiale è oggi? Sapete che ci piace sempre andare a controllare se ci sono delle giornate un po' particolari da festeggiare. Diciamo che è una giornata internazionale molto singolare, legata alla creatività e al benessere digitale. È la giornata dei content creator, cioè dei creatori di contenuti, coloro che mettono i post sui social, che vanno sempre forti. Anzi, salutiamo tutti i nostri content creator di Romantica Radio che ci regalano sempre tanti bei contenuti, appunto, sui nostri social, Facebook, Instagram, da tutti i punti di vista. Peppino Gagliardi adesso, Come un ragazzino, e tra poco anche After the Child, Quando l'amore diventa poesia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Nonna, che belle canzoni ascolti tu.
1: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
0: Ciao Mattia da Napoli.
2: Romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao

su Romantica Radio la nostra giornata, la nostra mattinata prosegue, sempre Monia Braga con voi. È venerdì, thanks God it's Friday, si sente un'aria più friccicarella, si pensa già anche al fine settimana. Fatemi salutare anche i colleghi del weekend, Benny, Paola Coda, Simonetta, il Baga, Giampa, insomma pronti a tenervi compagnia sabato e domenica. Tra poco arriva Bobby Solo con Gelosia e subito Umberto Tozzi con Ti Amo.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Attenzione cari amici di Romantica Radio, apriamo una nuova ora, è venerdì, questa cosa già potrebbe farvi capire che tra poco vi faccio un bel regalo, non ditelo in giro, no sto scherzando, ditelo a tutti che Romantica Radio è sempre molto generosa e vi regala i tanti gadget, tra poco vedremo cosa vi regalerò. Intanto Tom Jones, Help Yourself e tra poco i Beans con Soli.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre, è tempo di gadget. Volete i nostri gadget romantici? Allora rispondete al 331-240-7878 a questa domanda che è facilissima. In Vita spericolata c'è una strofa che dice: voglio una vita maleducata.

di quelle vite fatte così. Ve la ricordate questa canzone? Vi ricordate anche chi la canta? Ma è troppo facile, dai, scrivetemi il cantante e il più veloce conquisterà i nostri gadget.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17:30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei 3 luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre, con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1, la Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati come sempre, abbiamo anche appena fatto questo bel momento impressioni di settembre, in tanti mi state scrivendo, tra poco scopriremo di chi era la canzone Vita Spericolata, ma diciamo che era abbastanza facile. Tra poco Top Star, la sfida tra le stelle, Anna Oxa versus Mia Martini, intanto Johnny Holiday, Quanto ti amo, e tra poco anche il grande Lionel Richie, Stuck on You.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Ancora una sfida al femminile. Da un lato Anna Oxa, dall'altro Mia Martini. La prima si è fatta notare giovanissima partecipando al Festival di Sanremo nel 1980 con la canzone Un'emozione da poco, che fu un grande successo e la lanciò nel panorama musicale italiano. Dotata di una voce davvero unica, potente e versatile, ma anche di una presenza scenica d'impatto, è sempre stata una cantante che ha cercato di sperimentare con il proprio stile, passando dal pop al rock, alla musica d'autore e persino alla musica elettronica. La carriera di Mia Martini, la Mimì della musica italiana, è stata segnata da grandi successi, ma anche da periodi di difficoltà personale e professionale. Una voce roca, profonda, intensa, è sempre stata capace di emozionare e colpire profondamente il pubblico. Durante la sua carriera è stata vittima di una serie di pregiudizi e superstizioni che hanno influenzato negativamente la sua vita privata e professionale.

0: Anna Oxa e Mia Martini hanno condiviso una carriera parallela nel panorama musicale italiano, entrambe note per le loro voci potenti e per la loro capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica. Nonostante le differenze stilistiche e di personalità, c'era un legame di stima reciproca. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
1: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita, ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti. Sì, la grande vita spericolata, voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così, del grande Vasco Rossi. Bravissimi, perché l'avete scritto in tutti e in tanti, ma solo il più veloce conquisterà i nostri gadget. Io vi auguro di passare una buona giornata, anche un super weekend, visto che siamo a venerdì. Vi aspetto lunedì per una nuova settimana insieme. Intanto rimanete qui a Romantica Radio, tra poco Ornella, adesso arriva Marco Masini, Raccontami di te, e tra poco anche Ornella Vanoni, Vorrei darti. Un bacio da Monia Braga e buon weekend.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Eccoci, buongiorno, con la sigletta arriva indissolubilmente anche Ornella Rauccio. E allora ben trovati in questo venerdì 11 settembre su Romantica Radio. Abbiamo da trascorrere 3 ore insieme fino a mezzogiorno. Un saluto a Monia Braga, un saluto e un ringraziamento a Simone Serpone che è in regia. Che faccio? Do subito i nostri contatti, dai, così cominciate o continuate a interagire con noi. Questo è il numero 331 240 78 78. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Queste sono le canzoni romantiche che stanno per arrivare. Tra poco andremo al 1983 con Renato Zero, che ha scritto il testo, musica di Dario Baldambembo per Voglia, e subito partiamo con Johnny Dorelli e Bugiardo amore mio.

una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Anche questa mattina siamo tornati alle tendenze musicali partenopee con la collection Napoli Pop. Ci sarà un altro appuntamento più tardi, ma adesso è il momento di cominciare a celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. 11 settembre del 1950 nasce il cantautore Ciro Sebastianelli. Tra i suoi grandi successi, Laura, Il buio e tu, Tenerezza, canzoni che ritroviamo, devo dire, anche qui nella programmazione di Romantica Radio, dove invece tra poco accoglieremo Homo Sapiens con Lei e subito torniamo al palco di Sanremo 85. Al decimo posto con il premio però della critica arrivarono i Mattia Bazar con questa Souvenir.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Il club dei curiosoni romantici è sempre aperto, lo sapete, qui su Romantica Radio. E allora cosa facciamo adesso? Andiamo a ritrovare anche un accadimento speciale avvenuto in passato proprio in questa data. 11 settembre del 1795 a Creek in Inghilterra parte il primo prototipo di tranvia a cavalli ad opera di Benjamin Outram. Pensate, a quei tempi a cavalli, eravamo ancora prima del 1800. Per fortuna poi il progresso della scienza e della tecnica ci ha portato insomma dove oggi siamo, e dove oggi siamo abbiamo da ascoltare ancora musica romantica. Ritroveremo tra poco il sempre amato Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Subito ce ne andiamo in Australia e all'anno 1997 con Savage Garden, e questa è Truly Madly Deeply.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
1: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto. Siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sapete che ogni tanto purtroppo ci sono da ricordare degli eventi particolari che ci hanno segnato in modo drammatico, negativo, e come si fa oggi a non ricordare l'11 settembre del 2001, quando ci sono stati i famosi attacchi terroristici. 4 aerei vengono dirottati, 2 contro le Torri Gemelle, 1 contro l'ala destra del Pentagono e il 4 in Pennsylvania, e ci sono state quasi 3.000 vittime ufficiali. Non si può non ricordare, perché bisogna tentare sempre, lo dico in ogni modo, di far sì che queste cose non accadano mai più in nessuna parte del mondo. Detto ciò, che è l'unica cosa seria che ogni tanto la Rauccio tira fuori, torniamo alla nostra musica con Dirtelo non dirtelo, tra poco di Loretta Goggi, e subito andiamo al 1970 con Wes, e questa è Solitudine.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Bentrovati ancora, buongiorno e buon venerdì 11 settembre, ancora un paio d'ore davanti a noi fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio, dove mi auguro che restiate perché ci sono tante cose da fare, tutte molto belle. In questo momento una bellissima per me, che è salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ringraziando però tutti, siete sempre in tanti e siete sempre favolosi. Detto ciò, dai, tra gli altri in questo momento scelgo Gino da Potenza, che scrive: ogni canzone è una forte emozione, ogni parola un ricordo, grazie Romantica come voi nessuna. Che bello, come se avesse coniato uno slogan. Gino, sei un grande davvero, e allora ti dedichiamo e dedichiamo a tutti voi romantici le canzoni che stanno per suonare. Ci sarà dal 76 la grande Raffaella Carrà con Forte Forte Forte, e ancora subito altre due icone musicali italiane nel mondo, Albano e Romina. La prossima è Aria Pura.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: arrivati al venerdì un po' sempre come tirare un sospiro di sollievo, no? O quantomeno per molti, spero, tra quelli che stanno ascoltando in questo momento Romantica Radio. E allora raccontatemi, magari se vi va, quali sono i vostri progetti per questi prossimi due giorni del fine settimana, cioè lavorerete oppure resterete solo a casa a riposare per riprendervi, oppure ancora deciderete di andare fuori da soli o con amici, tutto quello che vi va. Sapete che il nostro numero è sempre a vostra disposizione. Nel frattempo, mentre io mi farò i fatti vostri, ascolteremo Camaleonti dal 74, da Canzonissima, con Amicizia e Amore, e subito ascoltiamo questa band soft rock americana dal 74, stesso anno quindi, Orleans con Dance With Me.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale, dell'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani, lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette di messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Lo sport debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschili battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo. Un'informazione, anzi un paio di informazioni per voi ce le ho anch'io, perché sta per tornare ancora una volta a Top Star, la sfida delle stelle qui su Romantica Radio. Quest'oggi a confronto troveremo musica italiana e quindi due grandi donne, Gianna Nannini e Loredana Bertè. E ancora poi sapete che il venerdì c'è l'appuntamento con Impressioni di settembre. Uno di voi, il più veloce, conquisterà uno dei gadget di Romantica Radio, individuando l'interprete di una canzone, ma non svelo null'altro. Svelo invece che stanno per arrivare i Romance con Coniglietto e subito torniamo al Festival Bar 83. Anaoxa che fa una cover di una canzone degli australiani Moving Pictures dal titolo What About Me, in italiano diventa Senza di me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Donne e rock. Chi meglio di Gianna Nannini e di Loredana Bertè? La carriera di Loredana Bertè si è sempre distinta per il suo atteggiamento anticonformista e per l'uso di un'immagine e di uno stile molto audaci, in netto contrasto con il panorama musicale italiano più convenzionale dell'epoca. La sua voce roca e potente, unita a uno stile che mescolava rock, pop e soul, l'ha fatta amare sia dai giovani che dai meno giovani. La Bertè ha spesso affrontato temi di libertà, indipendenza e ribellione, rendendola un'icona per molte persone che cercavano di rompere con le tradizioni o che si trovavano ai margini della società. Anche Gianna Nannini ha fatto del rock il leitmotiv della sua carriera. Ha sempre avuto un approccio molto personale alla musica, mescolando elementi di rock, pop e musica d'autore. La sua voce è un marchio di fabbrica, con tonalità alte e un'impronta graffiante che la rende immediatamente riconoscibile, con un carattere personale, trasgressivo e ribelle.

0: Le signore del rock hanno diviso anche il palco in alcuni eventi. Un confronto che è un riflesso della varietà e della ricchezza della musica italiana, con due voci e carriere che hanno saputo conquistare il pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
1: Ciao, siamo Ira e Marco.
2: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
1: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
2: Ciao.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Quando arriva l'appuntamento con Impressioni di settembre, andiamo proprio a ritrovare delle canzoni che interpretano proprio lo spirito settembrino e c'è da indovinare chi è l'interprete caso per caso. E addirittura poi c'è sempre il conforto per il più veloce, per il primo, di conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. E come si fa allora? Rispondete sempre al nostro numero 331-240-7878 a questa domanda. Nella canzone Quello che le donne non dicono si canta "Cambia il vento ma noi no". E chi canta questa canzone? Rispondete subito 331 240 78 78.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Torniamo insieme ancora una volta per vivere quest'ultima frazione fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio. E ancora ho da salutare qualcuno tra i tanti che scrivono al 331-240-7878. Continuate sempre a farlo, siete sempre i benvenuti a qualunque orario del giorno e della notte. C'è sempre qualcuno pronto a leggervi, ascoltarvi, a guardare le vostre cose. Dai, tra gli altri eleggo rappresentante Elisa da Firenze. E lei scrive: vi ascolto sempre con mia figlia Dora ed è uno dei piaceri della vita. Baci a tutti. Che bella questa condivisione. Condividete anche con altri, allargate anche la cerchia, così aumentiamo, come facciamo già da un bel po', il parco romantici che ascoltano Romantica Radio. E per voi ci sono le prossime canzoni che arrivano. Ci sarà Zucchero dal 99 con Puro Amore e subito arriva anche Forse di Pupo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ancora una volta abbiamo ascoltato insieme e goduto dell'appuntamento con la collection Napoli Pop qui su Romantica Radio. Spero sia stata una bella esperienza ed è qualcosa che non apprezzo, no? In genere, come si dice, ma è anche confortata da dati scientifici, perché una famosa ricerca della San Francisco State University ha dimostrato che, per esempio, acquistare esperienze di vita, facciamo un esempio, un viaggio, una cena, un'escursione, genera molto più soddisfazione e felicità a lungo termine rispetto all'acquisto di beni materiali, che ne so, abiti, oggetti, gioielli, qualunque cosa. Le cose poi sì, ti danno un'emozione al momento, ma non durano. Avere insieme dei ricordi costruiti è la cosa che vale di più. Costruiamone ancora allora di ricordi con le canzoni che stanno per arrivare, e avremo i Dick Dick dal 70 con L'isola di Wight. Subito arriva Chiedi chi erano i Beatles degli stadi.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Se prima vi ho parlato di esperienze da acquistare o da regalare, c'è di sicuro almeno una esperienza, ma tante di più, che sono gratis, sono totalmente gratuite. Per esempio l'esperienza del vivere la sera su Romantica Radio. Se non l'avete ancora fatto o se l'avete già fatto, rifatelo. Non perdete lo spazio dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica con Giampa, perché alla sera c'è anche, oltre al ricordo offerto dai protagonisti in voce, c'è anche il vostro di contributo, ci sono i vostri ricordi che potete mandare, che vengono in ogni caso esaminati, magari raccontati proprio in diretta, per cui dai, non perdete la sera di Romantica Radio perché vale davvero la pena. Grande esperienza, grande musica in arrivo, ci saranno le lettere d'amore dal 71 per Renato e i Profeti. Subito andiamo a Sanremo 69, la canzone che vinse nella versione di Iva Zanicchi, questa è Zingara.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

quando cambio il turno il venerdì con Ornella Rauccio, penso sempre che lei inizia il weekend prima di me e questa cosa mi fa decisamente rosicare, che sta per invidiare, ecco, la mia amica Ornella. Vabbè, a parte gli scherzi, buongiorno e benvenuti ancora una volta dalla voce di Marco Tre. Oggi è venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti ad affrontare questa nostra mezza giornata insieme, insieme a Verdiana che è dall'altra parte del vetro, ad Alessandra, a Luca Di Stefano che è alla parte musicale, a Ersilia Giglio in redazione e come sempre al mio amico Simone Serpone che è alla parte tecnica di Romantica Radio. Ma per ora c'è Mango e la sua rosa dell'inverno, e a proposito di inverno ci sono anche i giorni di neve con Claudio Baglioni, questo lo ascolteremo tra un po', rimanete con noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

altre due canzoni ci attendono qui su Romantica Radio. Subito Christian con Cara e a seguire gli Atlantic Star con questo pezzo del 1987. La persona amata viene paragonata al sole, capace di scacciare la pioggia e portare giornate più luminose nei momenti difficili. Infatti dice: "You are like the sun, chasing all on the rain away". Ascolteremo insieme tra un po' Always degli Atlantic Star.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta il focus della tensione in Medio Oriente, ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. In una partita condizionata dalla pioggia, gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ringraziamo come sempre la nostra redazione giornalistica. Romantica News vi dà appuntamento più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Oggi in Top Star prenderemo due grandi voci femminili, Rita Pavone e Caterina Caselli. Top Star che potete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Jimmy Fontana con L'amore è bello se non è litigarello. Più tardi lo ascolteremo e dopo Mia Martini e il suo ricordo in Quante volte.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Ancora una sfida al femminile. Musica italiana protagonista con Rita Pavone e Caterina Caselli. La prima, famosa per la sua energia e la sua voce squillante, che l'hanno resa un'icona del panorama musicale degli anni 60 e 70. La sua carriera esplode a solo 17 anni. Viene scoperta da Mogol e Lucio Battisti durante un provino per una trasmissione televisiva. La sua energia sul palco e la sua immagine da ragazza ribelle, ma al contempo dolce, la rendono amata da un vasto pubblico giovane. La sua carriera è segnata da una grande versatilità, che le ha permesso di adattarsi a vari stili musicali, dal pop più orecchiabile alla musica più impegnata, senza mai perdere la sua identità. Caterina Caselli è una delle figure più importanti della musica italiana, sia come cantante che come produttrice. Agli inizi della sua carriera ha colpito la sua voce potente e il suo carisma. Messa a riposo l'ugola, Caterina Caselli ha avuto e ha tuttora un ruolo fondamentale anche come produttrice musicale. È stata la fondatrice dell'etichetta Sugar, una delle etichette discografiche più importanti in Italia, che ha lanciato molti artisti di successo, tra cui Andrea Bocelli e Laura Pausini.

0: Due grandi artiste che a modo loro, con carriere sfolgoranti, hanno dato un enorme contributo alla musica italiana. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
1: Romantica, salve! Sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre. Buona vita!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

e vecchie schede telefoniche rappresentano molto più di un semplice oggetto da collezione. Erano una presenza abituale nelle tasche, nei portafogli, nei zaini degli italiani e permettevano di telefonare dalle cabine pubbliche presenti nelle città, nelle stazioni e lungo le strade. Bene, poi con l'arrivo dei cellulari tutto è cambiato, naturalmente, ma è proprio questo passaggio da strumento quotidiano a oggetto del passato ad aver alimentato la telecartofilia, ecco, il settore del collezionismo dedicato alle carte e alle schede telefoniche. Ne parleremo tra un po' anche di valutazioni, perché no? E vi lascio con gli altri due motivi: Bobby Solo, Se piangi, se ridi, e subito dopo Little Tony, Profumo di mare.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Oggi è venerdì e a chi vogliamo dedicare questa fine settimana? Ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, perché no? Abbiamo Rosina, la nostra maestrina che ci segue da Scalea, e poi ancora Giampiero da Nocera, ultima Giorgia da Roma, grazie per seguirci nei tuoi spostamenti casa-lavoro. Bob Skaggs con We're All Alone e subito Mare con la voce di Laura Lu-

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection musicale Napoli Pop tornerà più tardi insieme a Lucio Belmonte. Parlavamo prima di carte telefoniche, non tutte le vecchie schede valgono centinaia o migliaia di euro, anzi molti esemplari prodotti in grandi quantità possono avere oggi un valore economico piuttosto modesto, soprattutto quando sono usati, danneggiati. Il mercato premia principalmente la rarità, lo stato di conservazione, la tiratura e la presenza di particolari varianti. A questi elementi bisogna aggiungere un fattore fondamentale, la domanda reale da parte dei collezionisti. Quindi il metodo dei nonni, ecco, prima di buttare una vecchia collezione trovata in soffitta, in cantina o in fondo a un cassetto, conviene controllare attentamente ogni singola scheda. Alcune particolari emissioni possono infatti risultare più difficili da reperire rispetto ad altre, soprattutto quando appartengono a periodi specifici o rappresentano caratteristiche differenti rispetto alle versioni più comuni. Esistono poi anche delle schede telefoniche pubblicitarie, ecco, commissionate o dedicate a aziende, prodotti e campagne promozionali. In questo caso la tiratura può fare una grande differenza sulla valutazione. Quindi controlliamo in soffitta o dentro qualche cassetto le vecchie schede telefoniche. Vi lascio con i Cugini di Campagna e lei, e subito dopo Polanca in Piangerò per te.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
5: Come ogni venerdì, sabato e domenica si gioca su Romantica Radio. Abbiamo le nostre impressioni di settembre. Se volete conquistare il nostro gadget, dovete arrivare primi alla risposta al 331-240-7878 per conquistare il nostro gadget, rispondendo a una domanda semplice semplice. Allora, attenzione, perché questa volta non è proprio facile, devo dire. In Amico Fragile di si canta "Valeva la pena divertirvi le serate estive". Ma chi canta questo pezzo? Allora, se lo sapete, mandate subito la risposta esatta col vostro nome e località da dove ci chiamate al 331-240-7878. Queste sono le impressioni di settembre.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella. Mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi. Ciao.
1: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

mi sono fermato in tempo in tempo. Sto parlando della risposta esatta di Impressioni di settembre in Amico fragile di Fabrizio De André. Infatti la risposta esatta era proprio Fabrizio De André. Allora, il più veloce si è portato a casa il nostro gadget. Impressioni di settembre ritornerà naturalmente con Lucio e con Alessandra più tardi, e poi ci sarà anche domani e dopodomani con le conduzioni dei prossimi animatori. Per il momento altre due canzoni, due grandi successi. Gianni Togni con Luna e subito dopo Il giardino dei semplici con Tu tu tu.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora un'ora da trascorrere con la musica di Romantica Radio e con la compagnia di Marco Tre. Speriamo che sia davvero la compagnia giusta. Per voi ci sono due grandi donne interpreti della canzone italiana, Dori Ghezzi e Loredana Bertè. La prima la ascoltiamo con Il cuore delle donne e la Bertè nazionale con Meglio libera. Rimanete con noi.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Altre due canzoni ci aspettano qui su Romantica Radio. Ci sono i Beans con Cara, questo pezzo Allegrotto, e poi un pezzo di Michele Zarrillo che ha trionfato al Festival di Sanremo dell'87 vincendo nella sezione Nuove Proposte, scritta dallo stesso artista. E la canzone è una bella ballata che esplora l'introspezione notturna, il superamento degli errori passati, il coraggio di aprirsi a un nuovo amore. La notte diventa un momento in cui i pensieri e i sentimenti si amplificano, è il momento dei bilanci, della solitudine, in cui si cerca di capire come affrontare la nascita di un legame. Come farò senza di te, si chiede Michele Zarrillo.

0: Mob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Voglio salutare i miei colleghi che si alternano ai microfoni il sabato e la domenica. La mattina presto inizia Benny alle 6 che apre le trasmissioni, alle 9 arriva Simonetta De Chiara Ruffo, che in realtà è soltanto una, alle 13 Roberto Bagazzoli, alle 17 Paola Coda e il finale è affidato a Gian Passerino alle ore 21. Alle 24 poi andiamo a nanna insieme ad Alex Poli e la sua bella musica con poesie. Rimanete quindi con Romantica Radio anche il weekend. Per il momento vi lascio con Gino Paoli, il suo ricordo in senza fine, e subito Umberto Tozzi con la sua Notte Chiara.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
1: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Eccoci qui, siamo arrivati al punto di chiudere bottega, cari miei. Chiudo il mio ristorante e apro invece poltrone e sofà. Il mio amico Lucio Belmonte è pronto con il suo divano per ospitare anche uno di voi oggi a partire dalle ore 17. Ebbene, Lucio sarà con voi fino alle ore 18. Adesso con le ultime due canzoni, Riccardo Fogli, Io ti porto via, e Loretta Goggi, e Notte all'opera, vi do appuntamento a lunedì alle ore 12. Buona fine settimana, buona domenica a tutti, amici da Marco 3. Ciao!

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Finalmente venerdì, ancora buon pomeriggio su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo all'11 di settembre, tra qualche settimana riprenderanno anche le scuole, quindi tutto tornerà alla normalità, che significa che questi weekend sono un po' gli ultimi che viviamo dal punto di vista proprio estivo, no? Con quello che è il clima, un po' ancora con lo spirito di quest'estate del 2026. Anche oggi insieme fino alle 18, prima di partire saluto e ringrazio Marco Tei che ritorna invece lunedì, sapete, sempre all'ora di pranzo, perché nel frattempo arriva anche da domani il nostro romantico weekend. Oggi puntatona perché abbiamo l'appuntamento con Impressioni di Settembre che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget e poi dalle 17 alle 18, come sapete benissimo, l'appuntamento con Senti Chi Ci Ascolta. Tra poco la nostra collection Napoli Pop, ma subito ascoltiamo Tocchigno con Acquarello e Umberto Napolitano, Bimba Mia.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

fuori un articolo che prepotentemente ripropone un argomento che possiamo trattare, ed è il tempo che noi spendiamo su quelli che sono i dispositivi elettronici, in particolare smartphone, tablet e anche computer. Come possiamo difenderci da questa propensione che abbiamo di passare tanto tempo con questi aggeggi elettronici invece di investirlo magari in altre cose più interessanti? Ne parliamo tra poco, un po' di consigli, alcuni esperti, ma prima vi faccio ascoltare Dino con Te lo leggo negli occhi e Albano Romina con Tu soltanto tu.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8.46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. E il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione e potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Primo George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 777 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Quante cose si imparano dalla radio? Oggi stiamo parlando di alcuni consigli per cercare di limitare il tempo che spendiamo con gli aggeggi elettronici, in particolare con gli schermi in generale, partendo da quello che più utilizziamo, no? Dallo smartphone. Cosa dicono gli esperti? Prendete nota, perché veramente sono dei consigli d'oro. Allora, prima cosa, cerchiamo di limitare delle aree della casa dove far entrare questi aggeggi. La prima stanza da tenere fuori è la stanza da letto, per tantissimi motivi, dicono gli esperti. Poi raggruppare l'utilizzo dello smartphone a seconda delle ore del giorno. Faccio un esempio: ecco, utilizzarlo la mattina in determinati orari, poi lasciarlo il pomeriggio in altri orari, poi lasciarlo la sera, qualche guardatina, poi abbandonarlo prima di andare a letto. Poi ancora altre cose: utilizzare delle app di controllo che vi consentono di capire quanto tempo spendete su questi aggeggi elettronici. Alla fine, altra cosa importantissima, provate a trovare un giorno in cui non utilizzate assolutamente nessun dispositivo elettronico con schermo, computer, tablet e anche PC. Fatemi sapere, sono veramente dei consigli d'oro. Come un consiglio d'oro quello che sto per darvi, di ascoltare le prossime canzoni di Romantica Radio. Ciro Sebastianelli con Laura e subito Wes con Ti ho inventata io.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio. Bellissime canzoni, bellissimi ricordi. Vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
1: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sempre interessante quando leggiamo i vostri messaggi in relazione a quelli che sono gli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio. Sono sempre contentissimo quando condivido anche con gli altri ascoltatori quello che è il vostro pensiero. Ringrazio la nostra amica Mena di Salerno che scrive al nostro numero del WhatsApp e ci dà una testimonianza. Lei quest'estate ha fatto un esperimento, sembra anche abbastanza riuscito, perché prima di andare in vacanza ha avvisato tutti dicendo: guardate, io per una settimana non utilizzerò nessun dispositivo elettronico. Ecco, per contattarmi, quindi ha spento il telefonino, ha spento anche i tablet, non ha utilizzato assolutamente il PC, si è goduta la sua vacanza in totale relax e sembra che qualcosa sia cambiato anche nelle sue abitudini. Poi ci spiegherà meglio cos'è che è cambiato perché ci interessa veramente tantissimo. Grazie alla nostra amica Mena, aspettiamo ancora qualcuna delle vostre considerazioni, ma ascoltiamo anche Riccardo Cocciante con Il mare dei papaveri e immediatamente i romani con Vorrei averti vicino.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buon pomeriggio, buon venerdì su Romantica Radio. Vi ricordo sempre la voce di Lucio Belmonte, farvi compagnia fino alle 18. C'è qualcuno che mi scrive, mi chiede informazioni come aggiudicarsi anche in questo weekend i nostri gadget di Romantica Radio. Molto semplice, devo soltanto raccomandarvi di stare attenti quando arriva lo spazio impressioni di settembre. Dovete essere bravi, veloci e fedeli, in questo modo potreste aggiudicarvi anche quelli che sono i nostri gadget, anche quelli estivi di Romantica Radio. L'appuntamento si ripete il venerdì, sabato e la domenica, e quindi avete tutto il weekend a disposizione. Adesso ascoltiamo insieme il brano dei Camaleonti, si intitola Applausi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

alla solitudine. Con questa bella notizia noi invece continuiamo ad ascoltare le nostre canzoni, Pupo con Io solo senza di te e subito Zucchero con Perché sei bella.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: E a questo punto, tra una canzone e l'altra, fatemi ringraziare anche la nostra amica Maria, che scrive dalla bella Sicilia, da Catania, perché dice: grazie anche a voi che siete rimasti aperti per fede, perché mi avete fatto compagnia per tutta l'estate e lo farete anche a seguire. Grazie alla nostra amica Maria. Mentre vi ricordo anche che ascoltiamo tra poco la nostra rubrica Top Star. Come sapete, sono degli artisti italiani, ma anche dei gruppi italiani e internazionali, che noi mettiamo a confronto. Oggi veramente due grandi artisti italiani, parliamo di Roberto Vecchioni e Iannacci, ma prima però arriva Nico Fidenco con Se mi perderai e il grande Mario Lavezzi con Perdutamente.

0: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
8: Musica italiana protagonista di questa sfida tra top star. Da una parte Roberto Vecchioni, dall'altra Enzo Iannacci. Il primo è un artista che ha saputo mescolare la tradizione della canzone d'autore con influenze letterarie, poetiche e anche filosofiche, creando un repertorio ricco di emozioni e riflessioni. D'altronde Vecchioni, prima di diventare un cantante di successo, ha insegnato letteratura italiana nelle scuole superiori. Questo bagaglio culturale si riflette nelle sue canzoni, che spesso trattano temi esistenziali, storici e letterari, combinando la musica con un linguaggio profondo e sofisticato. Il secondo è stato uno degli artisti più originali della musica italiana, noto per la sua capacità di unire musica, poesia e ironia in modo unico. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, dal beat degli anni 60 al rock e alla musica d'autore degli anni 70 e 80. Ma il suo stile inconfondibile è sempre stato caratterizzato da una grande poetica e ironia, che trattava temi di vita quotidiana, ma anche di critica sociale e politica.

0: perché no?
1: Un professore e un medico prestati all'arte, o viceversa. Pur con tutte le differenze di stile e di personalità, entrambi hanno dato molto al panorama musicale italiano. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro almeno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
1: Ciao romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva romantica, andate così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Come avete sentito, siamo arrivati anche per questo venerdì al nostro appuntamento con Impressione di settembre, che significa che da questo momento avete l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio, ma dovete essere attenti, bravi e veloci e anche fedeli, devo dire. Allora, dovete soltanto darmi una risposta in relazione a una famosissima canzone italiana. Voglio sapere chi canta questa canzone, anzi vi leggo una piccola strofa bellissima di questo brano che si intitola Minuetto. La strofa recita: il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Chi canta questa canzone Minuetto? Ecco, scrivete subito la soluzione al 331 240 7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: anche oggi appuntamento con il nostro spazio di Senti chi ci ascolta. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ogni settimana, il venerdì tra le 17 e le 18, abbiamo questa finestra aperta con i nostri amici. Noi ascoltiamo chi ci ascolta e ogni settimana abbiamo un protagonista. Abbiamo uno di voi ai nostri microfoni. Oggi sono contentissimo di presentare il nostro ospite. Ci spostiamo, diciamo, un po' in alto in Italia, al nord, perché siamo a Torino e abbiamo con noi al telefono il nostro amico Walter. Benvenuto Walter!
1: Grazie di cuore a tutti voi, davvero.
0: Ecco, sempre. Grazie per la tua presenza, per il fatto che oggi ci racconterai un po' di te, parleremo un po' di te, magari scopriremo qualche tua passione. Senti Walter, ma tu sei a Torino, in quale zona? Ci dai un po' una immagine, una cartolina così proprio con l'immagine di dove ti trovi, in quale zona abiti?
1: Assolutamente sì, abito in zona centro, ZTL, telecamere ovunque, però sono a due passi da Porta Nuova, due passi dal Parco del Valentino e dalla precollina Monte dei Cappuccini e Gran Madre, praticamente ho tutto in un click.
0: Ecco, no, devo dire effettivamente così, anche perché poi Torino è una città molto affascinante, no? Perché si parla tanto ovviamente di una città super industrializzata, perché sappiamo che è stata insieme ad altre anche un po' la locomotiva della nostra economia negli anni passati, ma anche oggi, attenzione. Però è anche una città un po' ricca di mistero, Walter, è vero questo?
1: Città magica, sì. Città magica, c'è una parte dell'angolo di questo triangolo famoso europeo, e dove arriva proprio qua, una parte verso la precollina che è fra, diciamo così, Monte Cappuccini, Gran Madre e Eremo. In quel punto lì c'è questa parte, dicono, esoterica, insomma, ecco, magica.
0: Sì, qui, ma parte magica, possiamo considerare una parte di Torino anche un po' romantica?
1: Beh, dicono, la chiamano la piccola Parigi. Io sono stato a Parigi a luglio, 4 giorni, e devo dire che ho ritrovato in Parigi alcune immagini di Torino, chiaramente più piccola Torino, perché il Po è più piccolo rispetto alla Senna.
0: Però non dimentichiamo che anche dal punto di vista artistico Parigi sicuramente avrà i suoi musei eccetera, ma Torino non scherza, quindi ci sono...
1: Ma guarda, io devo dire che Torino è meglio di Parigi, perché Parigi è molto estesa rispetto a Torino, ovviamente, no? Come territorio. Però Torino ha i palazzi e ha chiaramente la storia. Abbiamo avuto la prima capitale d'Italia, Torino, la regina,
0: certo,
1: era
0: certo,
1: qui,
0: certo, certo,
1: a Torino,
0: certo.
1: Abbiamo i musei pazzeschi qua. Io ho visitato pochi giorni fa il museo dell'armeria reale e sì, devo dire che è super affascinante. Nulla togliere al Louvre eccetera eccetera,
0: è ovvio, certo, è vero. Beh, proprio questo mi riferivo, proprio a questo. E molto spesso sei d'accordo con me il fatto che molti noi italiani siamo un po' pigri e spesso non, insomma, andiamo in quelle che sono un po' le capitali della nostra cultura.
1: Sì, ma guarda, Torino, io non voglio dirlo, perché sono torinese doc proprio,
0: quindi...
1: torinese doc, sono a Torino, devo dire che Torino è affascinante perché ha tutto quello che non ti aspetti che possa avere, perché uno dice, ah, a Torino, ma ne parlano, c'è delinquenza, sì, però poi invece non è proprio così, ecco.
0: È vero, grazie.
1: Come in tutte le città.
0: È vero, beh, diciamo che un po' di problemi ci sono in tutta Italia, ma non in Italia, oppure il mondo, dai, adesso non facciamo gli esagerati. Walter, mi fermo per un attimo, ci ha dato una bella immagine anche del posto di dove abiti, da dove ci parli, e parleremo tra poco invece di te. Mi fermerei un attimo perché vorrei sentire insieme a te una canzone molto bella di Pierangelo Bertoli che si intitola Muso Duro, che penso apprezzerai anche tu.
1: Assolutissimamente. Beh,
0: e allora, si torna tra poco ancora su Romantica Radio con Senti chi ci ascolta.

Che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ancora benvenuti su Romantica Radio, ancora benvenuti nel nostro spazio dedicato ai nostri ascoltatori che si raccontano ai nostri microfoni. Senti chi ci ascolta di questo venerdì 11 di settembre. Ho già presentato, ma lo rifaccio per i nostri amici che sono arrivati con qualche secondo di ritardo, il nostro amico Walter che sentiamo da Torino. Ancora buon pomeriggio, Walter.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti voi, davvero.
2: Ci facciamo ancora un po' i fatti tuoi, perché ti abbiamo chiesto a proposito di dove abiti, ci hai raccontato benissimo di questa splendida capitale italiana, possiamo chiamarla così, che è la città di Torino, e però adesso andiamo un po' più in quella che è la tua attività. Tu abitualmente tutti i giorni come occupi il tuo tempo?
3: Ma io tutti i giorni sono un soccorritore sanitario, autista, soccorritore, guido anche l'ambulanza, ma devo anche soccorrere,
2: sì.
3: E spesso sono sul mezzo di soccorso avanzato e faccio anche poi trasporti, eccetera, eccetera. Devo dire che più che un lavoro io lo definisco una missione d'amore ed umanità.
2: Certo, certo, no, ma capisco benissimo, anche perché poi fare un lavoro del genere non soltanto ha bisogno di una professionalità altissima che conosciamo molto bene, ma anche di uno spirito di sacrificio e anche di altruismo che non è assolutamente poco. Quindi la maggior parte del tuo tempo tu la occupi per queste cose. Poi invece ciascuno di noi ha una buona parte del tempo e fa benissimo a concederla a quelle che sono le passioni e un po' direi anche la ricerca di se stessi, è giusto, Walter?
3: Assolutamente sì, io quando in casa ho sempre Spotify con le, diciamo così, compilation di jazz, relax, ho sempre la musica attiva, quasi H24, solo musica senza parole, perché con la musica riesco, poi Ennio Morricone, Ludovico Einaudi, eccetera, sì, eccetera, eccetera, che amo, e anche Mozart, eccetera, eccetera.
2: Sì.
3: Devo dire che la musica è la melodia della mia giornata che mi aiuta davvero a uscire fuori anche dal mood del lavoro, dello stress che tutti noi ogni giorno incontriamo, perché lo stesso lo incontriamo, e con la musica e con le poesie che scrivo e le canzoni che canto, interpreto gli altri autori, riesco a superare tutto e entrare in un'altra dimensione.
2: Questo, quindi, a parte la piattaforma, ogni tanto ascolti anche Romantica perché sei nostro amico.
3: Sì, no. Spotify ce l'ho in casa, però aspetta,
2: sì.
3: Scusate,
2: no,
3: facciamo un rewind.
2: No, allora, va benissimo.
3: Romantica Radio è la numero uno e il mio infinito.
2: Grazie, no, ma lo dicevo per capire quelle canzoni che tu canti, dai.
3: Sì, le canzoni che io canto le canto in un'altra piattaforma, perché voi non avete il karaoke. Ma io con la macchina nuova che ho preso a fine luglio,
2: sì,
3: non dico la marca perché non si può, però molto bella, ho subito trovato la vostra radio per caso e me ne sono innamorato all'istante.
2: È
3: un amore a prima vista e devo dire che è un amore oramai, posso definire, eterno.
2: Grazie. Allora, torniamo invece alla tua... sto scherzando. Torniamo invece a quella che è la tua... non vorrei, insomma, distoglierti da una cosa bellissima che stavi dicendo, un po' il fatto che il tuo tempo sia plasmato effettivamente dalla musica, anche perché non lo dico io, ma anche un po' delle canzoni che tu mi dicevi, la musica che ascoltavi è un po' quella che ci plasma anche nell'umore, un po' nell'ispirazione, e quindi tu scrivendo ti lasci cullare dalle note, possiamo dire che ti fai, come dire, ispirare dalle note?
3: Sì, io scrivo anche senza musica per ispirazione, ma a volte una musica mi riporta a un qualcosa che io non ho mai vissuto, è un evento, però io in quella musica sento quella luce che poi mi ispira a scrivere delle parole.

0: non esistevano assolutamente nelle menti, perché la musica mi trasporta in un mondo oltre le stelle e l'universo. Io parlo molto di anima, universo, stelle,
1: certo,
0: infinito,
1: certo.
0: Eccetera, eccetera.
1: Senti, allora ascoltami, io mi fermerei per un attimo, perché a proposito di musica poi approfondiamo questa storia di quello che scrivi, mi racconti un po' quali sono i temi e così condividiamo anche questi tuoi pensieri. Però adesso un attimo solo, perché arriva anche Claudio Baglioni con Una favola blu, che ascoltiamo insieme nel nostro pomeriggio. Poi si ritorna ancora con te, il nostro amico Walter da Torino, per Senti chi ci ascolta.

0: Consumup i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Merced a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi alle 13.15 con epicentro individuato a circa 9 km a nord di Mattinata nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla sala sismica dell'INGV di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 km. La principessa Astrid di Norvegia si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale Norvegese. Sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello deceduto a fine agosto. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin. Decimo, Bagnaia, 19esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
7: Senti chi ci ascolta su Romantica Radio, buon pomeriggio, 11 di settembre, sempre la voce di Lucio Belmonte, ma soprattutto la voce del nostro ospite di oggi, di Torino, il nostro amico Walter, che abbiamo conosciuto non soltanto per dove abita, un po' anche per la sua attività, ma stavamo approfondendo un argomento molto interessante, che diciamo la sua passione, anche se secondo me Walter è un po' riduttivo, ma diciamo un po' l'attività che ti piace tantissimo è quella di scrivere poesie, e quindi un poeta indipendente. Mi dicevi, giusto?
8: Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti. Autore, poeta indipendente, perché voglio essere libero, come disse Pericle 2500 anni fa, la libertà e coraggio.
7: È vero, anche la quando si scrive, anche quando si scrive, perché poi per scrivere quello che si vuole bisogna che effettivamente si sia molto liberi, non condizionati da quelle che possono essere un po' le indicazioni degli autori, degli editori o anche l'esigenza del mercato molto spesso, no? E invece quando invece un autore indipendente non gliene frega di niente e quindi non segue gli altri schemi e segue soltanto quella che è la propria ispirazione. Ti faccio una domanda che è una cosa un po' la curiosità che noi comuni mortali ci viene quando invece sentiamo delle persone come te che hanno questa sensibilità abbastanza forte per interpretare un po' il mondo. Quali sono gli elementi che poi ti ispirano di più? Quali sono i momenti? Quali sono i momenti in cui secondo me un poeta ha la grande esigenza di portare i propri pensieri, i propri sentimenti su un foglio di carta?
8: Beh, allora, sicuramente è anche la prima, è sicuramente la sofferenza emotiva che hai vissuto o che stai vivendo. Questa ti porta a scrivere delle poesie incredibili. come durante il periodo del Covid, ho scritto delle poesie pazzesche, sono anche i miei album. E poi chiaramente l'ambiente, e poi chiaramente la musica, come dicevamo prima, giustamente la musica, perché fra quelle note ci sono delle melodie nascoste che il poeta riesce a sentire e a percepire.
7: C'è un tema che magari... c'è un tema che praticamente tu senti di più, perché spesso, diciamo, un po' anche tutti i grandi poeti hanno un fil rouge che caratterizza la loro produzione. Tu scrivi in maniera abbastanza libera, nel senso che sono tanti gli argomenti, oppure ci sono alcuni che ricorrono più spesso?
8: Beh, allora, io, la mia è definita poesia istintiva, non seguo delle regole, non ci sono le rime, non ci sono proprio regole precise, proprio io non ci sono strofe perfette con la metrica, ecco, la metrica famosa non esiste, la metrica è puramente casuale, sono enjambement, similitudini e metafore.
7: Sì, ok.
8: Questo è, e la parola infinito, immensità, universo, stelle, anima, sono le parole chiave delle mie poesie. Io vado oltre l'universo, vedo qualcosa al di là e sono in un'altra dimensione, scrivo sull'amore, sulla vita, sugli eventi che accadono in questa terra, ma cerco di portarli con una metafora, similitudine, in un altro luogo per renderli diversi e lucenti e per renderli l'eco di questo mondo. Ecco, questo.
7: Senti, mio... Walter, io adesso ovviamente in pochi secondi, se puoi ricordarci magari se qualcuno volesse leggere qualcuno dei tuoi componimenti, dov'è che può trovarli?
8: Io mi chiamo, nome d'arte con la W doppia, Walter Infinito.
7: Ah, perfetto.
8: Mi trovi, se metti su Google Walter Infinito ti scende il mondo.
7: Ah, si apre tutta la tua produzione, vedi?
8: Spotify ci sono, poi su YouTube, sono dappertutto, nel web sono ovunque.
7: Perfetto.
8: E su Instagram sono molto seguito, su Instagram chiaramente.
7: Perfetto.
8: E vi seguo anche su Instagram, vi seguo.
7: Grazie. Senti Walter, ci fermiamo ancora un attimo e poi torniamo, però insieme vorrei quasi alla fine di quest'estate ascoltare con te una canzone bellissima di Renato Zero, si intitola Spiagge. Va bene?
8: Vorrei dirti però una cosa importante, una mia piccola poesia che veloce.
7: Lo diciamo dopo, dai, sentiamo prima la canzone, poi ci fermiamo un attimo.
8: Fantastico.
7: E lascio i nostri amici con questa curiosità e la scopriamo insieme al nostro amico Walter da Torino.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
1: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Romantica Radio, buon pomeriggio, siamo venerdì 11 di settembre, l'abbiamo detto mille volte oggi e abbiamo l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta e oggi già da qualche quasi un'oretta stiamo parlando con il nostro amico Walter da Torino. Ci siamo lasciati, Walter, parlando e ricordando la tua attività di poeta, ci hai ricordato che hai questa ispirazione che parla molto dell'universo, no? Dell'infinito, poi magari mi dirai meglio, però ci tenevi particolarmente a chiarire una cosa su quelli che sono i temi delle tue poesie.
1: Sì, vorrei salutare tutti, allora te in particolare che sei straordinario, sublime, idilliaco, e poi tutto il tuo staff meraviglioso, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione. E io dico queste parole che racchiudono secondo me il segreto delle stelle e dell'amore.
0: Dimmi.
1: E poi la storia resta, e quel che si crea con amore è una goccia di infinito.
0: Ma dai,
1: praticamente se noi creiamo tante cose, tante piccole gocce, l'infinito è molto più felice, insomma.
0: Certo, ecco. Naturalmente. Senti, mi rendo conto però, Walter, che la tua poesia è un po', come dire, un po' più, mi permetto di dire, trascendente, no? Non siamo in una, diciamo, una situazione di cose che si parlano soltanto di tutti i giorni. Una mia curiosità, un po' da romantica radio, dai. C'è stata nella tua produzione di poesie una ispiratrice, una musa in carne ed ossa, oppure no?
1: Sì, c'è stata. E difatti ci sono delle poesie ultime che ho scritto sull'amore, sono poesie che ha fatto, alcune di queste sono diventate anche delle canzoni che non canto io, ma le canta la IA, e non dico il nome della IA, però il mio producer Gabriele sta lavorando su altri album, tanti album anche cantati da questa donna meravigliosa che non esiste, con poesie d'amore che io ho avuto dalla fidanzata meravigliosa che mi ha illuminato, come diceva Ungaretti, mi ha illuminato d'immenso.
0: Vabbè, quello è un classico, quello di Ungaretti. Senti, Walter Infinito, voglio ricordare questo nome anche per i nostri amici, perché se volete cercate, perché lo trovate, come diceva il nostro amico Walter, un po' dappertutto. Di Torino oggi è stato il nostro ospite con Senti chi ci ascolta. Devo ringraziarti veramente, ci hai regalato un bel pomeriggio anche molto romantico, anche perché il romanticismo non è soltanto il rapporto con le altre persone, ma anche un po' il rapporto, adesso meglio sottolineare, anche con l'infinito, no? Con quello che noi non conosciamo molto bene, ma tendiamo ogni giorno magari anche a scoprire. E grazie ovviamente forse alla sensibilità dei poeti, questo è una cosa che ci potrebbe essere ancora più insomma più semplice, quindi anche possibile. Walter, grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Alle tue cose, mentre approfitto che sei ancora un po' con me ai microfoni per dirvi che tra poco arriva Alessandra insieme a voi, come ci sentiamo lunedì sempre a partire dalle 15. Vi lascio anche con una canzone di Charles Aznavour, si intitola E io tra di voi. Walter, grazie veramente, in bocca al lupo
1: e viva il lupo.
0: Mi raccomando, ogni tanto, adesso anche con la macchina nuova, seguici di più, mi raccomando.
1: Sì, mando qualche vocale ogni tanto per ricordarti.
0: Grazie Walter,
1: un abbraccio, grazie di cuore a tutti voi, a te, ciao.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma quanto è carina questa sigla. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi fino alle 21 per raccontarvi tante belle cose, ascoltare con voi la musica più romantica del mondo, ascoltare le rubriche di Romantica che sono tante e poi i vostri messaggi da leggere, la possibilità per voi nel corso di queste 3 ore di portarvi a casa anche i gadget di Romantica, insomma tante cose da fare insieme. La prima, salutare e ringraziare il mio amico Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che vi ricordo ritroverete molto presto, lunedì dalle 15, sempre qui su Romantica Radio. E allora, pronti per questo bel viaggio nella musica che inizia subito? Tra poco riascolteremo i Milk and Coffee con Quando incontri l'amore e subito Holy Notes, Sarah Smile. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

numero che è tutto dedicato a voi, il 331-240-7878. A cosa serve? A comunicare con noi, a raccontarci com'è andato questo venerdì fino adesso. Dove siete? Cosa state facendo? Qualcuno starà lavorando, qualcuno starà tornando a casa, magari dopo una giornata pesantissima di lavoro, qualcun altro starà organizzando il weekend, magari è già partito per andare chissà dove. Insomma, raccontatemi tutto, perché lo sapete, sono curiosissima di scoprirvi e vi aspetto anche questa sera per conoscervi meglio con i vostri WhatsApp al 331 240 7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Amici cari, vi aspetto e intanto vi regalo Alessandro Baldi con Sentimenti e Nicola Di Bari.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Non solo musica con la vostra Romantica Radio, ma tante rubriche, anche tanti appuntamenti. Tra poco vivremo un'altra puntata di Top Star. Che cos'è? Praticamente si parla di grandi artisti italiani e internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica. Una sfida praticamente tra stelle. Questa sera Top Star si occuperà di Madonna e Cyndi Lauper. Di questo parlerà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e riascolteremo Roberto Soffici con Invece Adesso. Subito un successo firmato da Little Tony, Mulino.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Originalità e talento sono il leitmotiv di questa puntata, ma anche le caratteristiche comuni delle due artiste protagoniste della sfida di Top Star, Madonna e Cyndi Lauper. La prima è indiscutibilmente indicata come la regina del pop. Madonna è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, non solo per le vendite dei suoi album, ma anche per la sua capacità di reinventarsi costantemente, sia musicalmente che visivamente. Oltre alla sua musica, Madonna ha sempre usato la sua popolarità per affrontare temi sociali e politici, spesso con immagini fortemente provocatorie. Certamente originale anche Cyndi Lauper, il cui stile è stato caratterizzato sempre da un'incredibile energia creativa e dalla capacità di reinventarsi nel corso degli anni. È riuscita a spaziare tra generi musicali diversi, da pop a rock a musica dance, spesso con un tocco di ironia e sarcasmo.

0: I media e i fan hanno amato spesso metterle a confronto, soprattutto negli anni Ottanta. Nel 1985 Madonna, rispondendo a delle domande, disse che Cindy era troppo concentrata sul suo aspetto e sul suo personaggio, mentre lei stessa preferiva focalizzarsi sulla musica. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Vi ascolto sempre, Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
1: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché, nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Amici romantici, questa sera voglio invitarvi sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tanti podcast, ad esempio anche Top Star che abbiamo appena ascoltato e che ritroverete domattina anche qui su Romantica tra le 6 e le 9. Però se vi piace in modo particolare e volete ascoltarne tutte quante le puntate, potete trovarle sul nostro sito romanticaradio.it. Ma non solo questo, sul nostro sito potete trovare anche una sezione dedicata allo shop online e lì ci sono tutti i nostri gadget. Se dovete fare un regalo particolare, romantico, ecco, potete scegliere con un piccolo prezzo uno dei gadget. In modo particolare vi suggerisco le magliette, che sono davvero meravigliose, con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Va bene amici, buona serata con noi, torna protagonista la musica, tra poco Mino Verniaghi con Amare e subito Gianni Togni, Maggie.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Questa è la serata di Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che piacere leggervi. E saluto in modo particolare Jenny, lei ci scrive: vi ho scoperti mentre ero in viaggio a Sanremo, che canzoni dolcissime e meravigliose. Grazie Jenny per i tuoi complimenti, sei un tesoro, un bacione e buona serata a te. Poi saluto la nostra amica Tanina, Tanina ci segue da Napoli, dice: sono un'assidua ascoltatrice di Romantica Radio, anche la vostra maglietta, insomma continuate così, grazie cara, un bacione e un abbraccio a te. E poi un saluto deve arrivare anche a Torino, lì c'è Marco che sta tornando dopo una giornata di lavoro, dice: siete la mia compagnia ogni sera in auto, grazie di esistere. Ma grazie a te Marco per averci scelto e buona serata con Alberto Anelli, che tra poco riascolteremo con Segreto. E subito il Giardino dei Semplici, una canzone meravigliosa, questa Concerto in la minore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Amici romantici, questa sera voglio invitarvi anche sul canale YouTube di Romantica. Perché? Perché lì ci sono davvero delle collection strepitose e ce n'è una nuova appena realizzata dal nostro Benny Ronca, la collection dedicata alle canzoni più belle di Pino Daniele. Davvero venite ad ascoltarla, perché è un mix dei brani che ci hanno fatto sognare di questo grande cantautore italiano. Quindi vi aspetto anche sul nostro YouTube e vi regalo le prossime canzoni. Tra buon gusto, tra poco con Invece No. Subito una canzone che è una dichiarazione d'amore delicata e profondissima. Buonocore racconta il desiderio di entrare davvero nel mondo dell'altra persona, pur sapendo di non avere ancora le chiavi della sua vita. Riascoltiamo Nino Buonocore con Le tue chiavi non ho.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: Dicevo che sbagliavi tu a non abbandonarti mai. Se fai così camminerai lungo la vita e non vivrai. L'amore è grande quando dà, anche se niente aspetterà. Fai come me, fai come me.

La colpa mia se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ora di cena che si avvicina e fin da adesso vi dico buon appetito con Romantica e vi racconto qualcosa di curioso. In Francia un gruppo di ricercatori ha lanciato un progetto davvero molto interessante. Stanno usando bolle di sapone intelligenti per studiare la qualità dell'aria nelle città. Sembrano giochi da bambini, ma dentro ogni bolla c'è un minuscolo sensore che, mentre vola, registra dati su inquinamento, umidità e temperatura. Le bolle riescono a raggiungere zone dove i droni non possono arrivare, come cortili interni e vicoli stretti. Un modo leggero, in tutti i sensi, per monitorare l'ambiente urbano. Insomma, se vedete queste bolle, sappiate che servono per monitorare il clima e la temperatura. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Polanca con Ogni Volta e Gianluca Grignani, La mia storia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
1: Nonna, che belle canzoni ascolti tu!
2: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli!
1: Ciao Mattia da Napoli!
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ci siamo, amici, anche oggi la possibilità per voi di portarvi a casa un gadget di Romantica. E allora al 331-240-7878 dovete dirmi: l'anno che verrà ci canta "Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'". Ma questa canzone chi la canta? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. L'anno che verrà canta "Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'". Ma questa canzone chi la canta? Fatemelo sapere, inviate un WhatsApp con la risposta giusta al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Buona fortuna!

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, questa è Romantica Radio con Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Miriam che scrive: ascolto dalla pianura padana, riva sinistra del Po, siete una dolce compagnia, ma sei dolci tu Miriam che ce lo hai fatto sapere. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. Saluto anche Emma, Emma ci segue da Bari, dice: vi ho scoperto da un paio di mesi, adesso non vi lascio più perché siete la compagnia nelle mie lunghe giornate di lavoro. Emma, grazie per averci scelto, un bacione e buona serata. E poi un saluto deve arrivare anche alla nostra amica Paola di Sinalunga, anche lei nuova ascoltatrice di Romantica, dice: sono rimasta ammaliata dalla vostra musica, adesso non posso più farne a meno. Grazie Paola, un bacione anche a te, buona serata, e le prossime canzoni sono per tutti voi. Michele Zerrillo con Sarabanda e Michael Jackson, You Are Not Alone.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata romantici, stasera voglio raccontarvi qualcosa di molto bello che sta accadendo in Francia. In un piccolo borgo della Bretagna, il municipio ha installato una panchina delle lettere d'amore. Chiunque, pensate, può sedersi, scrivere un messaggio anonimo e infilarlo in una cassetta speciale. Ogni settimana un gruppo di volontari li raccoglie e li spedisce in giro per il paese, trasformando parole sconosciute in piccoli gesti di gentilezza. La curiosità, sapete qual è? Alcune lettere hanno già fatto nascere amicizie e un paio di storie d'amore. Quindi davvero una cosa molto molto romantica, chissà, magari riusciremo a farla anche in Italia, speriamo. Noi ve lo faremo sapere se succederà, sicuramente. Intanto buona serata con Santino Rocchetti, che tra poco riascolteremo con Dolcemente Bambina. Subito Alex Baroni, ce la farò.

0: Consamop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Amici romantici, ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tengo compagnia fino alle 21 e poi subito dopo di me arriva Roberto Malvagia. Anche questa sera Roberto parlerà di qualcosa in particolare, dei quiz e dei varietà che univano l'Italia. Vi ricordate la show raddoppia, rischia tutto, studio 1, mille luci, fantastico, drive-in? Questa sera Roberto riaprirà il grande salotto della televisione italiana quando una domanda, una sigla o un balletto diventavano conversazione nazionale. L'appuntamento è anche stasera dalle 21 su Romantica, mi raccomando, non mancate. Va bene, adesso torna protagonista la musica, Bobby Solo tra poco, attento al cuore, attento a lei, e subito i Santa Rosa con Souvenir.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
1: Ciao romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo da Giuliano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Amici romantici, poco fa vi avevo fatto una domanda: chi canta l'anno che verrà? La risposta era semplicissima, Lucio Dalla, e devo dire che in tantissimi avete indovinato, però c'è un solo fortunato che si porterà a casa i gadgets di Romantica, cioè il primo che ha dato la risposta esatta. Tranquilli, perché se non siete arrivati per primi ci saranno tante altre occasioni per voi per conquistare i gadget di Romantica. Amici cari, anche in questo venerdì per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete scritto anche oggi, tantissimi, vi voglio bene. Ascoltatori di Romantica, siete davvero unici. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la settimana la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi il nostro Roberto con voi. Riascolteremo tra poco Loretta Goggi con Un amore grande e subito Gianni Bella, Me ne andrò. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

La sera su Romantica Radio, benvenuti. Il venerdì sera che ha qualcosa di liberatorio, la settimana non è completamente alle spalle, ma finalmente un po' allenta la presa. Io sono Roberto Malvagia, saluto Camilla, saluto Alessandra Riccetti. Romantica Radio è l'unica radio che parla al cuore. E questa sera allora proveremo a farlo entrando nei salotti italiani di un tempo, quando un quiz oppure un varietà non erano soltanto programmi televisivi, erano appuntamenti collettivi dove le famiglie si organizzavano. No? Partiremo da Mike Buongiorno e da Lascia Ora Doppia. Ritroveremo Mario Riva e il musichiere, il tabellone di Rischia Tutto, l'eleganza di uno studio uno, l'incontro con Mina e Raffaella Carrà in Mille Luci, le sigle di Fantastico. Non faremo soltanto nostalgia, cercheremo di capire come quei programmi abbiano modificato di fatto il linguaggio, i consumi, il costume e perfino il modo in cui gli italiani immaginavano la cultura, il successo e il fine settimana. Raccontatemi il programma che riuniva la vostra famiglia e la sigla che riconoscete ancora oggi o il presentatore che sembra ancora davvero entrare nelle vostre case. Il nostro numero 331 tramite WhatsApp 240 78 78, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Il 26 novembre del 55 cominciò Lascia ora doppia, condotto da Mike Bongiorno. Il successo fu tale che il programma venne spostato dal sabato al giovedì, anche dopo le proteste degli esercenti cinematografici che vedevano diminuire gli spettatori nelle sale. Andò avanti fino a luglio del 59. La formula era semplice, però molto potente. Una persona comune diventava protagonista grazie alla propria competenza su una materia precisa. Non bastava simpatia, fortuna o notorietà, bisognava conoscere davvero un argomento, assumersi il rischio di decidere se lasciare la somma conquistata o raddoppiare. Per molti italiani quel programma rappresentò anche un'idea nuova di riscatto. Un professore, un impiegato, un commerciante o magari un appassionato poteva entrare in televisione e diventare conosciuto in tutto il paese. Mike Bongiorno aveva portato proprio il tono giusto, chiaro, diretto, rassicurante. Non conduceva per una piccola elite televisiva, sembrava proprio rivolgersi alla famiglia intera, compreso chi aveva acceso da poco il primo apparecchio o guardava magari la televisione nel bar del paese. E proprio il bar, il circolo, la casa del vicino diventavano spesso dei piccoli cinema collettivi. Il quiz, ecco, non distribuiva soltanto premi, creava comunità.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Angela dalla Lamezia Terme, arrivano i primi messaggi. Mio nonno raccontava che per l'ascia o raddoppio andavano tutti al bar sotto casa. Chi arrivava tardi restava in piedi, ma nessuno se ne andava prima della fine. Saluto Carmelo da Perugia che mi ha scritto: mi affascinava l'idea che una persona potesse diventare famosa perché conosceva benissimo la propria materia. Davide da Genova: oggi abbiamo 1000 quiz e informazioni a disposizione. Allora una domanda importante poteva diventare argomento per giorni. Ecco, quando una persona comune vinceva, una parte del pubblico sentiva che quella vittoria riguardasse anche lui. Le ore passate a leggere, collezionare, studiare o magari coltivare una passione potevano avere un valore pubblico. Forse anche per questo che ricordiamo con affetto, appunto, una televisione capace di trasformare la competenza in un'avventura popolare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Era il 7 dicembre del 57, debuttò il musichiere presentato da Mario Riva. I concorrenti, ecco, seduti su sedie a dondolo, ascoltavano l'attacco di una canzone. Quando la riconoscevano, correvano verso una campanella per conquistare il diritto di rispondere. Il premio finale era legato al motivo mascherato. Era un quiz, ma era già il respiro, no, del varietà. La musica permetteva a tutti di partecipare da casa. Non serviva possedere una cultura specialistica per provare a riconoscere un motivo. Bastavano memoria, orecchio e familiarità proprio con le canzoni popolari. Mario Riva aveva un tono più caldo e teatrale, sapeva guidare il gioco, scherzare con i concorrenti, accogliere gli ospiti e trasformare il programma in una festa, proprio così, del sabato sera. Nello show passarono personaggi come Totò, Domenico Modugno, Walter Chiari, Delia Scala. Insomma, il musichiere non chiedeva al pubblico soltanto di assistere, chiedeva di cantare, di ricordare, di rispondere anche dal salotto di casa.
1: Romantica. Prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

Nella prossima ora arriveremo agli anni 70, uno dei quiz più riconoscibili della nostra televisione, ovvero Rischia Tutto. Ritroveremo il tabellone, le cabine, i concorrenti diventati personaggi pubblici, Sabina Ciuffini, il linguaggio inconfondibile di Mike Bongiorno, poi il gioco che lascerà progressivamente spazio al gran varietà. Entreremo nello studio essenziale ed elegantissimo di Studio 1, incontreremo Mina, Totò, le grandi orchestre, i corpi di ballo e quella televisione capace di sembrare sofisticata senza perdere il contatto con il pubblico popolare. Allora, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it tramite WhatsApp 331 240 78 78.

Era il 5 febbraio del 1970. Mike Bongiorno presentò la prima puntata di Rischia Tutto. Tre concorrenti sceglievano le domande da un tabellone, giocavano su materie di propria competenza e cercavano così di concludere la trasmissione con la cifra più alta. Accanto a Mike c'era Sabina Ciuffini, destinata poi a diventare una presenza molto riconoscibile proprio di questo programma. Il tabellone aveva delle categorie, dei valori differenti. Ogni scelta conteneva delle strategie: prendere una domanda più semplice oppure rischiare su una casella economicamente più importante. Poi c'erano le cabine, il tempo della risposta ai concorrenti che, restando campioni per più settimane, entravano anche proprio nella familiarità del pubblico. Alcuni come Andrea Fabbricatore e Giuliana Longari divennero poi dei personaggi televisivi. Allegria, ecco, tra tutte queste frasi che uscivano proprio da questo studio, arrivavano nelle conversazioni quotidiane, non erano semplicemente dei tormentoni, davano al programma un ritmo rituale. Il pubblico sapeva ciò che sarebbe accaduto, ma non conosceva il risultato. E proprio questa combinazione tra familiarità e rischio teneva così milioni di persone davanti allo schermo.

Vi ricordate di Rischia Tutto? I concorrenti possedevano competenze profonde, qualche volta su argomenti considerati insoliti. Letteratura, musica, storia, arte, cinema. Il pubblico li osservava, commentava il carattere, parteggiava o provava a rispondere alle domande. Il quiz diventava così una forma di conversazione familiare. C'era chi anticipava la risposta, chi sosteneva che la domanda fosse facile, chi rimproverava il concorrente di aver rischiato troppo. Ma quella partecipazione, ecco, aveva anche un valore. La televisione non separava nettamente spettacolo e cultura. La conoscenza poteva avere questa tensione non narrativa, produrre emozione, rendere popolare una persona che fino magari a poche settimane prima conduceva una vita normalissima. E forse Rischia Tutto ci manca anche per questo. Non perché ogni domanda fosse importante, ma perché ricordava che dedicare anni a una passione magari poteva diventare anche un motivo di orgoglio.

Altri messaggi questa sera al 331-240-7878. Paola da Firenze: mio padre si preparava quasi quanto i concorrenti addirittura. Durante rischia tutto, voleva silenzio e si arrabbiava se qualcuno rispondeva prima di Mike. Carla da Spoleto: siamo in Umbria. Sabina Ciuffini: mi sembrava modernissima a quel tempo, non era soltanto una presenza decorativa e questo si percepiva e come. Fulvio da Latina: la sera dopo il lavoro si discuteva ancora della domanda sbagliata. Oggi vediamo tutto e dimentichiamo il tutto, dice, più velocemente. Ecco, un programma visto la sera continuava a vivere anche il giorno dopo, La televisione aveva meno concorrenza, ma possedeva anche un tempo più lungo dentro la nostra memoria.

1961, Studio 1, legato alla regia e alla visione di Antonello Falqui, che portò proprio nel sabato sera un impianto scenico molto essenziale, musica dal vivo, corpo di ballo, un nuovo linguaggio visivo. Mina, che fu il volto più emblematico, capace proprio di passare dalla grande interpretazione musicale allo sketch, all'incontro con ospiti come Totò. Lo studio non cercava di imitare un teatro pieno di decorazioni, utilizzava scale, luci, spazi e movimenti con una modernità che ancora oggi appaiono sorprendenti. Al centro c'era Mina, non soltanto la cantante dalla voce eccezionale, ma una presenza capace di reggere la televisione con molta naturalezza. Poteva essere sofisticata e popolare, ironica, intensa, immobile davanti al microfono, eppure perfettamente dentro una scenografia e coreografia. Ecco, Studio 1 dimostrava che il varietà poteva avere eleganza senza magari risultare freddo, no? Il pubblico non aspettava soltanto chi c'era stasera, aspettava di entrare in quel mondo molto molto essenziale. E quel mondo raccontava allora un'Italia che desiderava sentirsi moderna, internazionale e ancora profondamente riconoscibile.

Tra poco entreremo nell'ultima ora, parleremo di Mille Luci, l'incontro irripetibile tra Mina e Raffaella Carrà. Poi arriveremo a Canzonissima, fantastico, quando il varietà si legò alla Lotteria Italia, alle grandi sigle, e un sabato sera vissuto come un evento nazionale. Poi entreremo anche negli anni 80, il drive-in, con un ritmo più rapido, sketch brevi, personaggi ricorrenti, e una satira che prendeva di mira magari la politica, le televisioni, i consumi, la cosiddetta Milano da bere. Rimanete con noi, perché il varietà, parliamo di questo, e questo venerdì sera non cambia, non ha cambiato, diciamo così, soltanto scenografia, ha cambiato negli anni scorsi l'intero paese che lo guardava.

scritto da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

Mille Luci, che andò in onda in 8 puntate dal 16 marzo all'11 maggio del 74 con la regia di Antonello Falqui, la conduzione di Mina e Raffaella Carrà. E beh, ogni appuntamento attraversava un genere dello spettacolo, ospitava attori, cantanti, comici, figure storiche della scena italiana. Per Mina rappresentò l'ultima grande tappa televisiva come protagonista in uno show. Mettere insieme Mina e Raffaella Carrà significava accostare due talenti completamente differenti. Mina aveva il mistero, la voce, l'ironia spesso trattenuta e una presenza capace di concentrare, no, l'attenzione anche senza movimento. Raffaella Carrà, che portava energia, danza, comunicazione diretta, questa straordinaria capacità di trasformare il pubblico in interlocutore. Nessuna delle due sembrava dover comunque ridurre la propria personalità per lasciare spazio all'altra. Ed è forse questa la grande modernità di quel programma di allora. Due donne al centro, autonome, competenti, diverse, magari complementari. Mille Luci celebrava la storia dello spettacolo, ma non sembrava un museo. Riportava generi e personaggi nel presente attraverso la musica, la danza e il dialogo.

Stasera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte, canzonissima che aveva legato musica, varietà e lotteria Italia, diventando uno dei grandi riti televisivi del paese. L'edizione del 68 fu condotta da Mina, da Walter Chiari, Paolo Panelli. Nel 1970 invece con Radio Raffaella Carrà arrivarono a un pubblico enorme con la celebre sigla Ma che musica maestro. Quando quella stagione si concluse, la televisione cercò un nuovo grande conduttore. Era il 6 ottobre del 79, debuttò fantastico, 12 puntate con Loretta Goggi, Peppe Grillo, Eder Parisi, altri protagonisti, con la regia visionaria di Enzo Trapani. Questo programma che accompagnò il pubblico fino all'estrazione finale dei biglietti della Lotteria Italia. Poi nelle edizioni successive passarono Corrado, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Renato Zero, Gigi Sabani, Walter Chiari. Fantastico, era una macchina televisiva completa, musica, danza, comicità, imitazioni, giochi e grandi ospiti, ma soprattutto restituiva al sabato sera il senso, proprio così, dell'evento.

4 ottobre 1983, che data, debuttò su Rai 1 il Drive-In, ideato da Antonio Ricci, questo programma che andò in onda fino all'88, costruì proprio una comicità rapida, frammentata, prendendo di mira personaggi pubblici, televisione, pubblicità, consumi, abitudini dell'Italia degli anni 80. Il ritmo era completamente diverso dai grandi varietà della Rai, gli sketch erano brevi, i personaggi ritornavano come tormentoni, il programma sembrava quasi anticipare, no? Una televisione, se vogliamo, più veloce, più rapida, più frammentaria. Passarono comici come Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, vi ricordate Enrico Beruschi, Giorgio Faletti, Francesco Salvi, Massimo Boldi, tre molti altri. Drive-In raccontava proprio un'Italia del consumo, dell'immagine, dell'arricchimento, i paninari, vi ricordate, della pubblicità, della politica spettacolarizzata. Il varietà non era più soltanto orchestra, scala e grandi ospiti, poteva diventare un montaggio rapido con la satira, con dei tormentoni, con la parodia magari in un linguaggio molto veloce, molto commerciale. La televisione aveva cambiato velocità, perché anche il paese probabilmente stava proprio così cambiando.

Questa sera abbiamo attraversato più di 30 anni di televisione, un periodo in cui il pubblico è passato da pochi apparecchi condivisi nei bar alla presenza della televisione in quasi tutte le case, dal bianco e nero al colore, dal canale unico alla concorrenza proprio tra reti pubbliche e private. Anche i programmi fecero la loro storia, l'ascio raddoppia, il musichiere rischia tutto, mille luci, è fantastico il drive-in negli anni 80. Oggi non esiste più nello stesso modo un unico programma, visto da quasi tutti abbiamo guadagnato scelta, libertà e accesso, ognuno può costruire il proprio palinsesto, ma probabilmente abbiamo perso una parte di quella conversazione comune che univa un po' l'Italia. Allora, da domani sera questo viaggio del weekend continuerà con Gian Paserino, una puntata dedicata ai grandi padroni di casa della televisione italiana, cito tra tutti Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo Vianello. Dalla mezzanotte in poi invece questa sera Romantica Night, lo sapete, con Alex Poli, da Roberto Malvegia è tutto, grazie di cuore, ci ritroveremo lunedì sera alle 21, proprio qui su Romantica Radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore che non mi dai tu. Che gusto ti dà avermi perduto già? Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.